una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentì, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò